Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla quinta ed attesissima puntata di Quando C'era Festival Bar. Si inizia quest'oggi dal gruppo musicale pop funk inglese The 11 in a Box, che sfornano una vera e propria hit in Europa con un titolo che prende lo stesso nome del gruppo, Festival Bar 1987.

Dal 30° album in studio dell'artista britannico Elton John, Sleeping with the Past, ci siamo estratti il singolo Club at the End of the Street, che raggiunge la top 20 statunitense nell'estate del 1990 e numero 1 in Danimarca.

Un brano che non ha bisogno di presentazioni dal titolo Mare Mare, con protagonista il cantautore bolognese Luca Carboni, che si presentò al Festival Bar del 1992 uscendone vincitore assoluto.

Nel 1996 Eros Ramazzotti riceve il premio come migliore canzone, più bella cosa e migliore album dove c'è musica. Ci ascoltiamo Più bella cosa, dedicata a Michelle Hunziker, ai tempi fidanzata del cantante.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle canzoni più belle dell'estate al Festival Bar del 1998 è stata sicuramente Torn di Natalie Imbruglia, un successo internazionale, originariamente cantata dal gruppo rock americano degli Edna Swap.

Apriamo il filone dance con la cantante italiana Alexia, una voce versatile passata dagli anni 90 al 2000, dal filone Eurodance a quello Pop and Soul. 6 milioni di dischi venduti nella sua carriera e la partecipazione a ben 9 edizioni del Festival Bar. Ci ascoltiamo, ti amo, Festival Bar 2000.

Anche la musica latina arriva al Festival Bar nel 2005 con l'artista reggaeton Daddy Yankee e il suo successo internazionale Gasolina.

Finisce qui la quinta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mediterraneo Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserita nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei albums, collegati al mio sito ufficiale www.katiuscaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.